0: con los fucking sensei.
1: Mix Radio.
2: Aria Vega, Ryan Castle, la costañita.